Nasia no in Hanko Papa Sonia Sassi. Nasia Sakasakani Hulu. Nasu a Bulani. No Yanko Papa Hulu. No Yanko Papa Gaza.

watching su obinye mwenda sibra obya ranima me se woya nyami pili bibia papa obi u kofaba nyambe tasibra obi u fareba ya radiate.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Eradiba vane ma vafie. Anopeyi. Ipwa kwa seminia. Uhia Yesu Kristo. Na Yesu ni abrabwani mwa. Nire hii kabuli. Hii.